los dos. E noi dacci di cantare questa storia qua. Mi piacerebbe più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo là con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me.

0: non c'è problema per farlo. Possiamo metterlo nel mix. Balla.
1: Stas escuchando. Club. Discoteca.
0: Di qua, ma dove vai? Con chi vai? Cosa fai? Se la mamma non ce l'hai. Balla. A cocco di mamma. A cocco di mamma. Possiamo metterlo nel mix.